0: te lo faccio con l'iPhone, al posto sono mai. Sono mai.
1: Ah,
0: yeah, anga lei are li batu lo sunga.
1: Yeah. Si fa in ufi a matai.
0: Ciao nome.
1: Olo nome.

0: The beat of a drum. Like a beat of our heart. 5:31 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Toi fa tano fa tu il pai mal malu Samoa ni tu na tano fa lama malolo sei fo mo mal langi ma. Usi mai el fa fonga in telefonia las freely fu lima me lua felus fu lono. Ale lima tolu tasi PI PMN i Aotearoa. Fa ana wilo mai el pale mia le fu fanga le malo na ifa malo si atili tu la fono tau malanga inga tanga te mai fafo au anga ia tu le tu no il fanga palo te tele na sa no Christopher Luxe ni fa la tonga fa business o kilani fa pia o fa ne toni tu la fono tau malanga inga i Europa ma America i ma tu o ma fu ai fa vai vai inga ia tu no ma se polenga ine ne itu na mai le fa fitau ni New Zealand mai matua se sele le tutu sol fainga tanga malanga mai fafo.